Mamma, mamma, son lunghe le ore, acchiappa le mosche che volano al sole.

unna nak jiji imonora oili oila oili oila con alla fine siamo giovane vogliamo pazziam giovane te facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo la volta di Ciro Cavallo giro in mezzo giovane te facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo la volta di Ciro Cavallo.

Luna lunetta, vai in cameretta, l'angelo suonava, la Madonna tritiava. Il Signore in genoglongo, paracche razion, razion di cappuccina, rosa di spina, rosa d'amore. La Madonna ha fatto un fiore, che fuor colombel, che non la fa se ne fa sel. Da fa sa che il Dio bel è di amore, da fa sa nostro Signore. Questo Signore non manda dotta, nell'anima non c'è il devota.

0: Senti Aldo, chi te l'ha imparata Caterinella?
1: Me l'ha imparata uno da Casenove.
0: Da Casenove?
1: Sì. E la c'avevo 12 o 13 anni quando veniva a battere in casa. E dopo la notte cantava sta Caterinella.
0: E te l'hai, la, e te l'hai imparata?
1: Io l'ho imparata.
0: Da questo, quindi quanti anni è?
1: Una settantina d'anni sicuro. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli piedi, piedi piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle gambe, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli ginocchi, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle cosce, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete.

un bello culo, culo a tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella pancia, pancia da caccia, culo a tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle zine, zine pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello collo, collo da bue, zine pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella bocca, bocca da baci, collo da bue, zine pagnotta, trippa da caccia, culo tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello naso, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zine pagnotta, trippa da caccia, culo tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli occhi, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, pancia da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella testa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, trippa da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli capelli, capelli di stoppa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, panza da cazzo, culo e tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, Caterinella, so.

a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo, la gente dice fuite fuori. Il viso del folle l'ho fatto per te, il grugno del pazzo lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi, la faccia del pazzo.

ridermi il viso dal folle. L'ho fatto per te, agato qua a palla, la tengo per te. Ho venduto 3 quadri e uno schizzo, 4 penne di struzzo e marazzo, la faccia del pazzo, l'ho fatta per te. E come mi pensa sta capone, come mi pensa sta capone. Ai, ai, ai, mia capone, ma già curà, ma già curà. Ah, che mi hai fatto, donna perversa, bugiante e sperciuta? Che pozzo fa? Che pozzo fa? Se mi suicido vedendomi morto mi metto a paura. Ma già sparà, non ti sparà, accendo.

nuove marmuzze, o pranzo lo pazzo, lo faccio per te, come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone, oi, cere, oi, cere, a capo mi pesa, e come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone, oi, cere, oi, cere, a capo mi pesa, oh.

quanni moro non mi dici ti mi sa, ma ricordati di la vostra amica.